0: Ràdio Arrels. Són les 9.
1: La previsió del temps de l'estiu.
2: A Ràdio Arrels.
3: Bon dia. Després dels ruixats d'ahir als relleus, el sol és ben present. Avui, gràcies a la tramuntana que bufa regularment, amb unes ratxes cap a 50 km hora a la plana. És justament a causa d'aquest vent que, segons l'avís de la prefectura, el risc d'incendi és molt elevat al Fenolledès, a les Corberes i a la plana del Rossiu, i a un grau menor al Conflent, al Vallespí, a Cerdanya i a Capcí. Per la tarda, poca evolució en previsió, el pas de núvols alts i mitjans i potser algunes gotes a l'Alt Vallespí. Les màximes: 25 a Puigbalador, 23 a Eguet, 26 a Ur, 29 a Fullà, 33 a Rigardà, 34 a Trullars i a Ribes Altes, 33 a Morrillàs, 29 a Serallonga i 31 a Colliure. Benvinguts als participants de la Universitat Catalana d'Estiu a Prada. S'espera 34 a Alacant, 33 a Eivissa i 36 a Lleida. Avui és Sant Jacint. Recordem el 17 d'agost 2017 els atemptats a la Rambla de Barcelona i a Cambrils.
2: Ràdio Arrels.
4: Ràdio Arrels.
0: El disc de la setmana. Amb Miquel Martínez Vila.
5: Setmana de Ràdio Arrels, anem fins a l'illa de Sardenya, al vilatge catalanoparlant de l'Alguer, on Jonta i Ricardo han presentat un àlbum junts. Antonio Daga és el Jonta, de Jonta i Ricardo. Bon dia, Antonio.
6: Bon dia a tots.
5: Per començar, et demanaré que et presentis, que presentis aquest duet.
6: Allora, sí, il duet és nat un'idea di Riccardo. Hi havia lo contest Canta Alguer i ma da manate si volevano fare qualche cosa per un contest. Quando abbiamo cominciato era una cosa, magari fai una canzone e vera un po' che comandava e vera si volevano fare qualche altra cosa insieme. E da Spress avevamo vinto il contest e quindi si dice, vabbè, avevamo fatto il disco per cosa era il premio del contest. E da Spress però avevamo deciso di continuare. Perciò era, dos anni da Spress siamo ancora anche qui, e stiamo facendo musica insieme e in Algarès, finalmente. Insomma, è stata veramente una bella esperienza, è una bella esperienza per cosa musaltro sarà che io tanta svolta lo dico, le sempre dite, no palem, lo palem lo català, però no è una cosa comune, perciò mancava proprio cantare algarese in català e sono contento per cosa esanare in quella direzione. Clar. I està anant en aquella direcció.
5: Clar, ens parlaves del Canta Alguer, que és un, sí. és un festival, un concurs, diguem, de la ciutat de l'Alguer. Ens pots explicar sí. una mica com què és aquest Canta Alguer?
6: Allora, el Canta Alguer és nat d'una idea de Claudio Gabriel Sanna, che és un cantautor algarès, i és finalizzata a portare los joves che magari non parlano algarès a fare canzoni in algarès. Perciò è un modo, utilizzando la musica, è un modo per far accostare los joves magari a una lingua che non parlano més o che è relegata a una palara de personas més ancianas. E invece, grazie a questo concorso, la gente si accostare un po' di mes alla lingua algaresa e anche stiamo conoscendo magari qualche autor català che prima non conoscevano. Insomma, è un modo veramente bello di far accostare la gente. La musica è un media veramente bello.
5: En el vostre cas ha funcionat, diguem, aquest mecanisme, perquè havíeu cantat en català abans d'aquest Canta Alguer?
6: Sí. Havíem fet altra Ah, no, abans,
5: Sì, avanza, avanza.
6: primer. No, prima del cantare mai, mai in català. E després invece del concorso avevo cantato tante volte in català, perciò sì, ha funzionato, sono contento. No, infatti, è attualmente una bella esperienza, perché anche scrivere in català, io non avevo mai scritto in català. Ora mi sono, come dire, mi sono posato di impegno per provare a parlare migliore e a scrivere a modo migliore. E è una lingua bella, a mia gran massa. Sono contento che stiamo facendo qualche cosa in catalano, in algarese.
5: Perché tu, Antonio, com vas aprendre català?
6: Della iaia, io parlavo con la iaia in casa, la iaia e la mamma parlavano solo in algarese e io perciò ho imparato sia l'algarese che l'italiano in casa, però lo parlava solo in casa.
5: La cançó que sentirem a continuació és Quan miraves a lluny, que dona nom al vostre àlbum. De què parla
6: Sì.
5: aquesta cançó?
6: La canzone è una canzone malinconica, è una canzone che parla della gente. A Musaltro, in Sardegna, siamo viaggiarols, però anche per traballo, magari, no? Tanto di lasciare la nostra terra per traballo, per condizioni migliori. Perciò sì, parla di aquelli spalzonas che s'antenan della propria casa. E magari vi un accostati della marina e perciò quanti tornano in casa e mirano la marina miran s'arraccoldan de qua miravan agli un e de qua sognavano una vita migliore. Sì, parla de aquella malinconica nostalgia de temps passats, ecco.
5: Doncs sentim Quan miraves a lluny de Jonta i Ricardo.

0: Aquesta setmana us estem presentant l'àlbum Quan miraves a lluny, de Gionta i Ricardo, aquest duet de l'Alguer, el Garès, que han fet doncs, aquest àlbum en català. Tenim amb nosaltres l'Antonio, i n'hem estat parlant, i avui la cançó que parlarem és Pares. Aquesta cançó, Antonio, a quins pares va dedicat? Els del Ricardo, els teus, a tots una mica?
1: A tots. Allora, sí, la cançó Pares és stata scritta l'utest l'ha scritta io e pensate clarament a mon pare, prima di tutto, però també al pare di Riccardo. Per això è provato a scrivere una storia che parlasse di tutti gli pares che noi son a dins della nostra vita. O che mi hanno lasciato magari prima del tempo. Sì, parla d'això, de tots los pares.
0: Amb Ricardo us coneixeu des de fa temps, ja?
1: Sì, qualche anno ara, perché io ho cominciato con Fabrizio, che è il chitarrista che suona a me, e mi ha presentato Riccardo ormai tanti anni fa, sì. Non mi ha raccolto era precisamente quant'anni si fa, però è tanto tempo che mi conosciamo, che magari collaboriamo, suoniamo insieme per qualche cosa. Non avevamo mai fatto un disco insieme, però è arrivato l'utenza.
0: I ara comentaves que ja fa anys la música ha estat present a la teva vida des de que éreu petit?
1: Sì, assolutamente. Io ho cominciato a cantare che teneva 8 anni e da spesa 2 anni è cominciato a fare contest suonava magari anche a qualche piazza e da spesa è cominciata a suonare professionalmente a cantare e a scrivere perciò sì, fin da quando era petit.
0: I amb l'anterior cançó ens comentàveu el Festival Cantalguer. Ara mateix en quin estat es troba la música en el Garès?
1: No, no he comprès bé la domanda,
0: Sí,
1: perdona, Miquel.
0: que com hi ha molta oferta de música en el Garès?
1: Allora, no, non molta, tengo che dire, non molta offerta, però a stare continuanti. També amb il Cantalguè, continuati també, ara vincite Teresa Sanna, che è una mignona che sta provando també a scrivere nel Garès. E sono contento, è mai partita di me e egli suona a me, Fabrizio, che è il chitarrista che suona a me e perciò sì, stiamo salcanti di fare una un po' di offerta magari de musaltrus giovas e da spregli è la musica tradizionale che egli è sempre, e manco mal però sì, da spregli della musica tradizionale non ha molta altra offerta, ma io sempre avanti. També avrà del pesce, hanno fatto musica prima di Musaltrus, també altrus, yes un gruppo che sa chi era Lumacchini, e son bravos mignons che fanno musica, punk, analgarés, perciò.
0: Quan feu concerts, el vostre públic parla algarès o també és públic sard o italià?
1: Allora, la maggior parte della svolta sa parla in italiano, per cosa sì, non utilizzo. Parliamo in algarese quando è un concert dedicato alla musica algarese, allora parliamo solo in algarese. Però sì, amici del pubblico, io sempre salz o italiani, anche algaresus, però. È un misto, perché qualche volta parliamo due o tre lingue, dipende, sì.
0: Molt bé, és un concert amb moltes llengües. Doncs
1: sí.
0: Sentirem ara la cançó Pares de Gionta i Ricardo.

0: Aquesta setmana us estem presentant Quan miraves a lluny, de Jonta i Ricardo, i la cançó que sentirem avui té un ritme una mica diferent. La cançó és la cançó de la treballadora. És una cançó, com dèiem, una mica diferent de les altres. Per això et volia preguntar, Antonio, quins són els vostres referents musicals?
1: Allora, sí, es Bangura una sorta de rumbita, de rumba. I com allora, com referències musicals, no sé più dire esattamente, perché l'idea musicale è di Riccardo. E sì, mi si raffezza un po' alla... alla musica magari tradizionale de Sud America, non no sepe realmente per cosa, però mi sagrarava la ritmica, mi sagrarava a scrivere a questa sorta de tango o rumba, e ha scritto una storia che parla sostanzialmente parla de Mamara e del trabalho, delle cose difficili che ha tenuto di vita. Perciò sì, mi aggrada l'idea di scrivere una storia magari non proprio allegra, però ha una ritmica un po' latinoamericana, sì.
0: Ho considerato una canzone femminista?
1: Sì, tenho che dire di sì. Sì.
0: Doncs sentirem aquesta cançó de la treballadora, dedicada a la mare de l'Antoni, ara ens ho comentava, aquesta cançó de la treballadora.

0: A Ràdio Arrels us estem presentant Quan miraves a lluny, de Jonta i Ricardo, i avui parlarem de Saf i Amira, una cançó que parla d'una història d'amor entre dues persones de religions diferents. Antonio, Jonta, és una història imaginada, aquesta cançó?
1: Allora, diem de sì, però no proprio immaginare. È scritta Saf i Amira pensante chiaramente alla situazione che era in Palestina, che è ancora in Palestina. Io ho sempre detto che è scritto lo snonza Saf i Amira, perché Saf è un nome israeliano e Amira è un nome arabo. E perciò è voluto scrivere una storia sì immaginaria, ma no proprio immaginaria, appunto. E sono nata a salcare le religioni diverse proprio per evidenziare qualche volta le idee umane de religioni, de guerra, sono stupide, sono un po' che fanno male a personas che vorranno solamente vira la propria vira an pau e non poran per cosa magari qualche persona mes putenta, mes ricca, te de fe los propios intereses. Perciò sì, io sono molto sofferente a questa storia. Sì, quando Riccardo mi ha fatto entrare lo pianoforte di Saf i Amira, io ho scritto leggo a questa storia, perché mi raccontava qualche canzone di guerra. E gli ho detto, no, io mi ha fatto entrare. E io penso che un artista tenga di parlare, di dire la propria idea. Anche a storie magari tristas a situazioni mondiali di guerra pesantas come es la Palestina, come sono anche in Ucraina o in altri posti, ecco.
0: Clar, vosaltres formeu part de l'estat italià, que actualment està governat per l'extrema dreta de Giorgia Meloni.
1: Sì.
0: Creieu que en els últims anys hi ha menys tolerància, almenys al vostre cas a Sardenya, cap a la diversitat religiosa o cultural?
1: No verso la Sardegna, però gli ha sicuramente messo razzismo e io so molto ma fa molto soffrire che c'è cosa anche il governo d'estrema destra non magrara, non mi è mai aggrarato, io l'ho sempre detto. E non magrara la situazione appunto del razzismo e di intolleranza. Non penso che sia una cosa giusta per la spalzona, assolutamente. Non penso che sia una cosa sensata. Perciò sì, io penso veramente che gli artisti, ma la musica, ma lo stesso, stanno de denunciare a questa situazione di intolleranza e del razzismo. Sì, io dica che c'è cosa, non dica altro, per cosa magari si va a parlare anche di cosa massa politica, sì. Non so, però sì, non magari era lungo vel d'estrema destra, ecco.
0: Doncs sentim aquesta cançó de Saf i Amira, un de Jonta i Ricardo.

0: Aquesta setmana hem estat comentant l'àlbum En Algarès de Jonta i Ricardo, aquest àlbum Quan miraves a lluny, i avui presentarem aquesta última cançó de la setmana, que és la cançó Viatge. Quan veu fer aquesta cançó, estàveu pensant en un viatge en concret, un viatge físic o una cosa més personal?
1: Sì, penso che sì, cioè, era una cosa més personal. È passata anche a los viaggios interiors, a los viaggios che una persona può ti fare anche a la mente, no? La mente va ubelta, io ho sempre detto questa cosa, tensi di viaggiare per ubrire la mente, tensi di viaggiare per, con Dio anche a dins della canzone, per rispettare los altros, per rispettare tu. È una veramente una forma de cultura personal, sigui lo viaggia fisico che lo viaggia per ubrire la mente. E si è pensata a tutte le due le cose, in verità. Sì, sì, viaggio mentale, viaggio fisico, ecco. Però ya manaste de viaggiare, ya manaste de vera altra scultura, sia Yamanaste també per evitar appunt l'intolerància en general.
0: Vosaltres, des que vau començar aquest projecte de Jonta i Ricardo, també heu fet viatges físics, doncs, per anar a diferents llocs dels Països Catalans, i de fet vau fer una preestrena d'aquest àlbum a la Universitat Catalana d'Estiu, aquí a Prada.
1: Sí.
0: Havíeu estat a Catalunya abans de fer aquest Cantalgué?
1: Allora, sì. Riccardo gli è stato anche proprio per suonare, per toccare. È stato due o tre volte con altri cantanti. Anche io sono stato qualche volta. De mese, quando era partito, tenchi di dire, cosa magari valeva Barcellona o Girona o a quelle zone. No, non è mai visti bene tutta la Catalogna, magari arriva per cosa ha molta differenza anche a dins della Catalogna. E da Express non abbiamo mai visti la Catalogna Nord, e sono stato veramente contento per cosa è un posto magic.
0: Hi aneu sovint, la gent de l'Alguer a Catalunya?
1: Sì, in generale la gente dell'Alguer va tante volte, e anche la gente della Catalogna ve tanto l'Alguer. Ha un bel amistà, sem lligats, ecco.
0: Molt bé, molt bé. Doncs sentim aquesta cançó Viatge de Jonta i Ricardo.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: A Formiguera, 93.1.
2: Sei la conchiglia della battigia che prende il sole e prende l'onda.